andlela vano fika la hiku cha makholo lezi mafamba ku hita sala hiki mama wona va hangalaka va malandu lavo.